0: Bossi.
1: Regaje Flow.
2: Amici per del Caribe. Il carpi di tutta gente che sta ascoltando di radio emisora a che passiga ascolta di radio emisora a che posso dire radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale per avere una cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale ma anche artista e cantante e arreglista e compositore urbano.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per sovrattare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Momento nan difícil, non sturta passadin. Però ami a ben realizza, co durante come ta passando ten affliction, meno por questiona Dios, Señor, di con net.